mametse so jala mo shate le gore sengwe se sigametse ke mo setana wa mabedi singile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go le jwa dumela le phokola motse ga pele fare ke sa le ke go tlhomile le tlhole le ntshotshonono thatha matsholana le di ya go thabatsa matsha di kona matsa ga go setana wa batho

e che non tu mine, e che non tu mine, tresia, cocora, e che non scocora, te me sin, scondi, te me sin, ya, scondi.